0: Dopo tu mi inviare.
1: Io sono meglio a Parago.
0: Inviare
2: se. Wow, buon fazer soffrire. Wow, buon fazer isso.